0: ballo con Zizzo, con Zizzo. Ehi, da mezzo di aglio, pistezzo, con Zizzo. E Zizzo che, Zizzo sa, Zizzo ioi. Che al gattivo di Zizzi è viene. E noi da si pisciamo con Zizzo. Ehi, da mezzo di aglio, pistezzo, con Zizzo. E Zizzo che, Zizzo sa, Zizzo ioi. Metto con Zizzi è viene.
1: Ez is a Dankó Rádió.